Uretsiwa ka ona gore ke mo rata thata re ke tsa tshono e ke a bona gore radio tsa me di stakile yana no di buile ke a bona gore di buile yana gape ke tsa tshono ke go bedisa.